0: Lobby, lobby.
1: Nu di hekem megahertz, di vei FM. Abadwis, emme gatuka.